0: So, ngicela ningexplain like le camera yanga kahle kahle.
1: No, le camera le ukushuta abantu.
0: Yeah.
1: Yebo?
0: Yeah.
1: So, obviously uma ishuta abantu kanje inama sisho.
0: Okay. Yes. Kamza bayibizani?
2: Bavula ukemela. Mina ngikwazi ukuyikemela. Sisi tata abantu, sisi betata nama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama
0: animal,
2: sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata
1: ama animal,
3: sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata ama animal, sisi betata